rovescerò, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò, rovescerò, rovescerò.

per montagne e per vallon. Con le nevi soglioni al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni che ne balla in tutti i tuoni, all'orecchio fan fischiar, non piovrai.

Che cosa son, cosa son, cosa son, sono streghe che incantano, il resto lo dico, sirene che cantano, il resto lo dico, civetti che allettano, il resto lo dico, comete che brillano, il resto lo dico.